0: Adriano, this is really quite something. Where did you learn your English?
1: Adriano,
2: sì.
1: Cos'è che ha detto questo americano? Dove sei?
2: No, dice così, come ha fatto a parlare l'inglese così bene, perché si meraviglia. Perché dice che gli italiani solitamente non lo pronunciano.
1: What's he saying?
2: Sì, dice così che lo pronunciano un po' male, ecco.
1: Ho capito, ma scusa, ma tu l'inglese dov'è che l'hai imparato?
2: No, io non l'ho imparato. Io non lo so l'inglese.
1: He say he never really.
0: He never learned English. No, it's fantastic for an Italian singer.
3: Excuse me. I am African. Chi è cantante che canta queste belle canzoni? Io voglio subito comprare il disco. Chi è?
2: Me, sì. Oh, io cantante, io canto tutte queste
1: belle canzoni. Lui dice che canta, lui canta.
2: Perché io sono uno che fa.
1: Sì, più Adriano Cis.
2: Sì, io le spiegherò subito. Yes, prima in Europa, prima in tutta Europa e anche mondo, ma perché mondo non occupare, perché non ho tanto tempo da
1: sempre
2: perdere.
1: Più megalomane.
2: Beh, io no, io mi accontento Europa, perché anche il giardino Europa un po' è meno bombardata d'Europa. No, adesso le dico queste, io sono anche affezionata proprio Italia, il nostro giardino che architetta hanno rovinato perché costruisce Italia ormai più giardino, palazzo, insomma tutto costruito. Sì, molte cose aguzze in Italia. Oh, pardon, adesso bisogna stare attento perché il solco sta finendo. Sì, come?
1: The groove is
2: Allora Mariano, stai attento, perché se finisce il solco andiamo a sbattere contro la puntina, Mariano, forza, via, via, via.

crescia, crescendo in me, e sto crescendo, e nel Dio vivo, che tu sii così.